ma ti dura, secondo ori, ma da ora mi conna. Che sono tia, la metà qua, sa da che la matati, si no con ori, natanna.